Wa wa wa. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Come di, come di, come di, come di, come di orchestra illusa Napoli. E poi sgridata.

Ma cos'è? La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, come di, come di.

certi capivano il jazz, l'argenteria spariva, la tridistella di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate,

ragazzi, scimmia del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto lo stand del jazz. Ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz. Non si capisce il motivo. Dap tu dap ta da dum, tu dap tu da di dum, tu dap ti da di dum.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Do-dap, do-da-di-dap, do-dap, do-da-di-dap. Quelle linee jazz, ah, non si capisce il motivo. Nel tempo fatto di